0: Kuliner di Jombang Ciputat, Kang Mulyani Dinata di Celebut Bogor, Abah Rustam di Cipenjo Cireungsi, Kak Mitra di Sumedang Selatan, Kang Masdi di Kampung Jaha Tangerang, Aya Pak Mardani di Bekasi, Bunda Umi di Serang Banten, Ibu Umi di Pasanggrahan, Kang Arawadi di Rengas Dengklok, di Lapai Kang Albari di Ciputat, Aya Kang Tata Sugiri Bekasi, Pak Guru M di Miati Serang Bu Iyam di Cepak Nangka Luisa Deng, Dela Bapak Sumarno di Bekasi, Mpok Nomai di Cengkareng, Kang Ming di Satu Bekasi sareng Kang Nana Soekarna di Nirwana Tangerang.
1: Lajeng deui nya, nepangan Ibu Ani di Cibatok, aya Bunda Alfan di Cibinong, Pak Hamami di Setu Panongan, Kang Omen di Narogong, Haji Nana di Bandung Barat, Abah Muksin di Kampung di Kebon Pedes Bogor, oge aya Kang Alpandi di Baduy, Pak Jamal di Rangkas Bitung, Mamah Uut di Tanah Kusir, Pak Hasan di Ratu Jaya Depok, Pak Dayat di Baduy Dalam, Pak Nur si Kembar Tea di Cileungsi, Pak Nur Opik di Pagenangan, oge aya Kang Rado di Depok, Abah Eko di Jampang Tengah, aya Abah Opa di GSA Nangka, Kang Wahyu di Cibubur, Mamah Nenti di Raja Wali, nepangan deui Pak Sukarman di Tanah Kusir, Mama Eha di Tenjo Bogor, Kang Boih di Bogor, Kang Ayut Age di Tenjo Barat Bogor, Pak RW Warsun di Kalapa Nunggal, Pak Anwar Takrim di Jonggol Bogor, sarang Abah Sobari di Cibung Bulang, Pak Mis di Cepak Nangka, sarang Pak Aan di Ciomas Bogor. Mangga Teh Nining.
2: Teh Nining badena pangan Pak Supriyatna di Pamijahan Bogor. Pak Jasna di Singaparna, Kang Andi di Meruya Jakarta Barat, Abang Black di Pasar Kemis, Apa Narisma di Pasar Kemis Tangerang, Kang Beri di Jonggol, Abang Engkus di Lengkong Tangerang, Bapak Cipto Murdoko di Pandeglang, Bapak Haji Amsar di Kalideres, Ayah Kong Dani di Gunung Sahari, Kang Doni di Tanjung Priuk, Pak Haji Dani di Victor Buaran, Pak Aan di Surya Kencana, Bang Komeng di Pandeglang, Teh Anggraini di Tanjung Sari, Mama Anggun di Jayanti Tangerang, Ayah Abah Yayang di Sukabumi, Pak Wahab di Karehkel, Kang Tatang Suminta di Jalan Bangka Jakarta Selatan, Kang Dadang di Sawangan, Kang Abah Uyut Oka di Jakbar, sarang Teh Neni di Cariu. Lajeng Kang Atep.
0: Lajeng Kang Atep nepangan Kang Oka Irlani di Gorontalo, ayain Kak Oge di Gorontalo, tila Bapak Haji Eman di Kampung Gedong Pasarbo, nepangan Abah Ayon di Ciamis, Pak Ining di Ciasmara, Pak Sandri di Parung Panjang, Kang Kandar Oge di Payung Sari Ciamis, Endra asal Karawang, Abah Rusana di Ciamis, Mamah Rangga Oge di Ciamis, Abah Usman Oge di Ciamis, Pak Gogom di Bogor, Pak Tono di Rangkas Bitung, Aki-Aki Gaul di Kampung Batu Bogor, Pak Jubayardi di Sukabumi, Pak Aib di Karacak, Bapak Amin, Mamah Anis di Pebangbon, Bapak Sadit Baso di Cibeas, nepangan Kang Aden Abdullah Pebangbon, Kadot Bocor di Pasar Kemis sareng Kang Abel. Kita teraskeun. Aya keneh wae seur ya.
2: Teteh. So.
1: Aya keneh muhun. Nepangan Ibu Titi Dewi di Jalan di Jelambar. Di Jelambar muhun. Pak Entong Mahrom di Parung Bogor. Aya Pak Asmat Hasan, oge aya Abah Tita di Cilongok Tangerang, Mamat Ulung di Bumi Asih, Pak Saja di Bumi Asih, Apa Narisma di Pasar Kemis, Paman Mida di Ciampea Bogor, sarang Abah Hani di Cileuksa Sukajaya.
0: Atau sadayana.
2: Atos Kang Ateh, tos di absen sadayana. Ayo nama Kang Atep, kurang sanggakan lagu anu kadua, Gugupai Pan Parantos.
0: Parantos,
2: ayo nama urang sanggakan lagu na Saha Anjen, Suantena ti Ibu E.M. Winningsih. Daya pamundut iya manya.
0: Khusus di
2: siluan
0: urangnya.
2: Mohon, kanggo sadayana paniten anu nuju mancok di radio na masing-masing. Mangga? Orang ya, sanggakan laguna
0: Saha Anjeunnya.
2: Saha Anjeun.
0: Prung.

0: di mana ia kula? Aing jiga-jiga ekula aya di pertapan. Pertapan urut kula baheula. Pertapan urut kula bareto. Dina mangsa.
1: Tobat.
0: Gening